ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

detto sì, io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

Calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.